0: mo di mia teniamo che ho cagato.
1: Ma non è andata, che è andata, però.
0: Ma qua, guarda, guarda.